0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 8 9.
1: You so precious.

0: but she might.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Esta mujer es bella, tan bella, esta mujer yo la quiero así.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 6 8 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Il piede di due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

italiano lo puoi richiedere con il codice 1660.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 6 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: puntata.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0782.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 9 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 8 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
1: Toro.
0: Grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro.
2: Gemelli.
0: In amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze.
1: Cancro.
0: Gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo. Sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità.
2: Leone.
0: Potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro. Tieni le orecchie aperte.
2: Vergine.
0: Al lavoro e a scuola sei molto creativo e spontaneo. Riesci ad esprimere fluidamente tutto quello che pensi.
2: Bilancia.
0: Oggi metamorfosi evolutive nel settore delle amicizie e della realizzazione delle tue speranze più segrete ti saranno d'aiuto.
2: Scorpione.
0: Il contrasto della luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
2: Sagittario.
0: Buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
2: Capricorno.
0: Punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
2: Acquario.
0: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
2: Pesci.
0: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
3: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5901.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0429.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0158.
1: Vivo ricompiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
1: Toro.
0: Grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. Gemelli. In amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze.
1: Cancro.
0: Gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo. Sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità.
1: Leone.
0: Potresti ricevere

gratuito potrebbe farti ancora difetto. Capricorno, punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi. Acquario, le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero. Pesci, organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: CNR Giornale Radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
2: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da un

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: CNR, giornale radio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
1: Toro.
0: Grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. Gemelli. In amore avrai l'opportunità di fare una cena simpatica in compagnia di nuove conoscenze.
1: Cancro.
0: Gli astri favoriscono i rapporti con le persone che ti circondano in ambito lavorativo. Sarai più accondiscendente e in grado di ascoltare le loro necessità.
1: Leone.
0: Potresti ricevere una comunicazione molto importante per il tuo futuro. Tieni le orecchie aperte.
1: Vergine.
0: Al lavoro e a scuola sei molto creativo e spontaneo. Riesci ad esprimere fluidamente tutto quello che pensi.
1: Bilancia.
0: Oggi metamorfosi evolutive nel settore delle amicizie e della realizzazione delle tue speranze più segrete ti saranno d'aiuto.
1: Scorpione.
0: Il contrasto della luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
1: Sagittario.
0: Buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
1: Capricorno.
0: Punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
1: Acquario.
0: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
1: Pesci.
0: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Allora, stavo pensando

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: CNR, giornale radio.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
5: dai vieni anche tu.
6: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La Procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti, almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: noi ci siamo per iniziare una nuova settimana insieme, popolo di Radio Jukebox. Buongiorno da Vladi, buona mattinata, siete pronti? Beh, siete pronti per farmi sentire le vostre voci ovunque voi siate? 393 999 7794. Beh, iniziamo, insomma, l'inizio è con il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, buon inizio di settimana, un abbraccio a mamma Tina.
0: Buongiorno mamma Tina, ciao.
2: Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Lunedì prima delle ferie, dai.
0: Ah, e poi vai in vacanza? No. Beh, poi insomma, questo sta a significare che poi va in vacanza lui. Ho capito. Loco.

0: Ragazzi, mi mette una carica, questa canzone mi piace tantissimo, grande Gordo. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, Giga Decorazioni.
0: A volte ritorna, è stato in vacanza.
2: Buongiorno Vladi, buona settimana a tutti da Savino.
0: Buongiorno Savino, grazie.
3: Ciao Vladi, buona giornata.
0: Buongiorno
3: da mamma Mari, da Stefano, Gaia e Diego.
0: Ma ciao ragazzi.

0: Ma io nel momento in cui mi capita una margherita sotto mano, io lo faccio, mamma non mamma, mamma non mamma e non mamma mai. No, vabbè, succede quello, proprio so,
1: non lo... Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno, ciao Roby.
2: Che vacanza, Vladino, non prendeva il cellulare, dove ero in montagna a lavorare. Ancora sta settimana, poi qualche giorno ce lo meritiamo.
0: Sei stato in un posto dove la linea non c'era? No, va bene, non va bene. Neck fatti.

Black con Fatti Avanti Amore. Mamma non mamma, mamma non mamma. Io lo faccio mamma non mamma. Sentirò. Vabbè, toc toc. L'amore c'è dall'altra parte, sì o no? Vabbè, io cerco. Non si sa mai, eh. Guardate, ma veramente non si sa mai. 393 999 7794. Se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con la rondine su Radio Jukebox. Ciao Falbo, buongiorno. 393 999 7794, buongiorno anche a Mina. Ciao,
1: buongiorno a te, buon inizio di settimana.
0: Buongiorno
1: a tutti voi di Radio Jukebox, tutti i componenti, a tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici.
0: Bene,
1: Tonino da Trosi, Piano di Getauro. Ciao ciao.
0: Ciao ciao Tonino. Buongiorno anche a Davide, buongiorno anche a Vera con Biagio Antonacci ed Iris. Siete con Vladi. Questa è

0: tra le tue poesie, grande. 393 999 7794. Buongiorno a Lori da Catania che scrive: buongiorno Vladino, buongiorno Radio Jukebox da una piovigginosa Catania, buon inizio, l'amore arriva quando meno te l'aspetti. Hai ragione. hai ragione. Allora, non devo fare mamma non mamma, giusto?
1: No, vabbè, Vladi.
0: Sì.
1: Vorrei richiederti la canzone di Sneja,
0: sì.
1: Restless. Grazie, ciao Vladi. Buon inizio settimana, ti auguro nel frattempo e buon pranzo. Grazie, ciao.
0: Io devo ancora fare colazione, già mi parlano di pranzo. No, non ho fatto colazione.

musica, vabbè, intanto ci proviamo. E voi dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Se non l'avete ancora fatto, visto che molti stanno partendo per le vacanze, poi ci sono anche le partenze intelligenti, per fortuna, scaricate la nostra app ADN Play. Guardate e ascoltate Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo

0: Gigi D'Alessio con Non dirgli mai su Radio Jukebox. Buongiorno a Carmela, buona mattinata, ma buongiorno anche ad Ora. 393 999 7794.
1: Vai, da Moncalieri. Auguro buona settimana, un buon lunedì a tutti. Volevo ascoltare la canzone Intorno al mio paese.
0: Sì,
1: grazie.
0: Il mio paese.
1: Io sono a casa, che mi faccio i miei servizi del lunedì.
0: È lunedì, insomma.
1: Un bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Un bacione a te.

0: scusatemi, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese su Radio Jukebox. C'ho anche Rick la richiesta.
1: Buongiorno da Beppe, ultima settimana di lavoro.
0: E poi? E poi vacanze. Ele tra Lamborghini

La voce di Mina, grande, grande, grande, richiesta da Claudio. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Buona estate con la musica di Radio Jukebox, però con la vostra voglia di musica, perché noi cerchiamo di soddisfarla. Restate con noi.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini su Radio Jukebox. Richiesta da Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno.
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno.
1: E don Domenico.
0: Ciao Domenico,
1: posso
0: buongiorno.
1: Carlo Pino. Pino.
0: Cosa ascoltiamo Domenico?
1: Pino, per favore.
0: Dimmi.
1: Posso ascoltare.
0: Cosa?
1: La canzone di Mitterrand.
0: Ci ascoltiamo subito, un abbraccio.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Train con Supereroi su Radio Jukebox. Buongiorno Domenico, buongiorno anche a Giovi. Giovi ha cambiato tutta la sua vita, però è bellissimo. Giovi, mi devi raccontare com'è andata. Scrive: e Vladi, sono Giovi da Biella, che ora risiede in Veneto perché dopo 34 anni ho ritrovato il mio primo fidanzato. Potresti mettere male necessario, mi ha inviato la sua fotografia, bellissima, bellissima anche al mare. Ecco, ti ascolto anche da qui, ha scritto nel messaggio. No, però Giovi, come vi siete ritrovati dopo 34 anni?

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez insieme a Marco Masini, male necessario su Radio Jukebox. Allora ragazzi, io vi rileggo il messaggio di Giovi perché mi ha inviato la fotografia di loro due, bellissimi. Allora, e poi come si sono rincontrati? Mamma mia, qual era quella canzone? Aspettate che adesso mi sfugge. Gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, giusto? Era così? Adesso mi sfugge però. Allora, Giovi da Biella scrive: ora risiedo in Veneto perché dopo 34 anni ho ritrovato il mio primo fidanzato. Ho chiesto come funziona tramite un'amica in comune su Facebook. Non l'avevo mai più visto, nemmeno in Sicilia, perché siamo dello stesso paese. Voi immaginate, loro erano fidanzatini 34 anni fa nel loro paesiello in Sicilia, dove, saluto tutta la Sicilia che ci ascolta, abbiamo fatto lo stesso percorso, però in due regioni diverse. Ora siamo insieme da 3 anni, amici miei di Venditti, grazie, bellissimo. No, è meraviglioso. Vabbè, l'amore. State con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox, me la richiedete per favore, ci vai. Grazie, non la voglio scrivere.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questa stagione si parla spesso di dieta liquida come rimedio temporaneo per perdere qualche chilo in vista delle vacanze. Ma di cosa si tratta davvero? È una dieta utile o rischiosa? La dieta liquida è un regime alimentare che prevede il consumo esclusivo prevalente di cibi in forma liquida. Può sembrare estrema, ma in realtà trova applicazione in diversi contesti, da quelli clinici, quando serve alleggerire il lavoro dello stomaco e dell'intestino, fino a situazioni in cui si cerca solo una pausa leggera dall'alimentazione solida. In pratica, chi segue una dieta liquida assume alimenti come brodi vegetali o di carne sgrassati, passati di verdura, frullati, succhi naturali senza zucchero, tisane se necessario, integratori liquidi. Esistono anche versioni più soft dove si alternano pasti liquidi e solidi leggeri. Non esiste un solo tipo di dieta liquida. Possiamo distinguere principalmente tre. Allora, dieta liquida completa, che sostituisce tutti i pasti solidi con alimenti liquidi equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Dieta liquida chiara, più restrittiva, che include solo liquidi trasparenti e facilmente digeribili come tè, prodotto chiaro, acqua aromatizzata, spesso usata in ambito medico. Dieta liquida parziale, che prevede alcuni pasti liquidi e altri solidi ma leggeri. La dieta liquida non è una scelta da fare alla leggera o solo perché è di moda. In ambito medico viene prescritta in diversi casi, ad esempio prima o dopo interventi chirurgici all'apparato digerente per facilitare il recupero dopo infezioni gastrointestinali, in presenza di gastriti acute, pancreatiti o blocchi intestinali, quando ci sono difficoltà nella deglutizione, come nel caso di anziani o pazienti neurologici. Al di fuori del contesto clinico, alcune persone la scelgono per brevi periodi con l'idea sbagliata di disintossicare il corpo, favorire una digestione più leggera. L'efficacia detox di queste diete in persone sane non è supportata da evidenze scientifiche forti. Il nostro organismo, quando funziona bene, è perfettamente in grado di eliminare le tossine attraverso fegato, reni e pelle senza bisogno di regimi alimentari drastici. Una dieta liquida ben impostata dovrebbe fornire comunque tutti i nutrienti necessari, pur essendo composta solo da alimenti liquidi. Ecco un esempio di giornata tipo: colazione smoothie di frutta fresca con latte vegetale, spuntino succo di mela naturale o centrifugato di carote, pranzo passato di verdure o brodo vegetale, merenda tisana o tè non zuccherato, cena vellutata filtrata di legumi o brodo di pollo sgrassato. Importante, salvo salvo diverse indicazioni mediche, una dieta liquida non dovrebbe essere seguita per più di 1 o 3 giorni consecutivi. Periodi più lunghi possono esporre a carenze nutrizionali. Seguita correttamente per brevi periodi, la dieta liquida può portare alcuni benefici: alleggerire il lavoro di stomaco e intestino dando loro un momento di riposo, favorisce una buona idratazione, spesso trascurata nelle diete solide, riduce temporaneamente gonfiore e pesantezza dopo periodi di alimentazione più abbondante, può aiutare chi ha difficoltà di masticazione o digestione. Tuttavia non è una dieta miracolosa e non porta a una vera pulizia dell'organismo, semplicemente riduce il carico digestivo. Può causare carenze di proteine, fibre e grassi sani, abbassare eccessivamente l'apporto calorico, alterare il metabolismo, portare al cosiddetto effetto yo-yo con un rapido recupero del peso perso, dare un senso di fame costante. Inoltre la dieta liquida è sconsigliata in caso di diabete, ipoglicemia, patologie renali o epatiche e disturbi alimentari. Grazie per essere stati.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Antonello Venditti con Amici Mai. Io devo ringraziare Dani da Novara, un bacione a lei che ha cambiato il suo Venditti con Amici Mai, fantastico, un bacio. 393 999 7794. Però è bellissimo sapere che, chi lo sa, sono due persone dopo tantissimi anni poi si rincontrano. 34 anni non sono tre giorni, tre settimane, tre mesi, 34 anni sono tantissimi, per questo ciao Giovanna. E probabilmente proprio così funziona, così gli amori fanno i giri immensi. E poi buongiorno a Cristina che ci ascolta da Aosta, scrive: buongiorno Vladi, buona settimana a te e a tutti quanti, da Cristina da Aosta. Ciao Cristina, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Questa è Radio Jukebox, siete tantissimi, grazie a tutti quanti i nostri amici e le nostre amiche. Chi c'è?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Sono Anna da Vibo.
0: Ciao Anna, buongiorno.
1: Vorrei un brano, per favore.
0: Che cosa mettiamo? Quale canzone mettiamo, Anna?
1: Che mi puoi mettere?
0: Sì.
1: Gente di mare.
0: Di Tozzi.
1: Di Umberto Tozzi.
0: Insieme a Raffa, volentieri, ce l'ascoltiamo.
1: Poi ti faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Grazie. Grazie tesoro. E poi?
1: E non so come ringraziarti, per noi è una grande compagnia.
0: Amore mio, grazie. Un bacione grande grande. Gente di mare, questa è Radio Jukebox. A noi che siamo...

0: Sea Raff con Gente di Mare su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra amica Anna.
1: Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Cuori Agitati di Eros Ramazzotti? Buona giornata a tutti da Beppe.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox, era il 1984, wow. No, no, l'album Nuovi Eroi. Tempata, un po' di polvere ce l'ha.

Eros Ramazzotti con Cuori agitati su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Devo salutare, un bacione alla nostra amica Patti, grazie Vladi del tuo supporto, che carina, un bacione enorme. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Tuca Macarena su Radio Jukebox. Mariella, ciao, sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Vladi, Alessandro da Novara.
0: Ciao.
1: Potresti mettere la canzone A Quest'Ale di Adriano Celentano?
0: Va
1: Saluto
0: bene.
1: A tutti. Anche un bacio e un abbraccio.
0: Ciao Alessandro, c'è anche Mina insieme a Celentano. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Celentano.
1: Buonasera, qua è Sale su Radio Jukebox. Buongiorno ad Alessandro che ci segue da Novara. 393 999 7794. Buongiorno.
2: Ciao Vladi, siamo le ragazze di Bruino.
1: Buongiorno, ciao.
2: Che fanno i cablaggi.
1: Buongiorno.
2: Ti volevo dire, io ti avevo visto a Collegno e sì, mi ricordo di te. Ho una sfilata in beneficenza di abiti da sposa. Dicevi sì, sempre ballando sotto Collegno sotto le
1: Collegno
2: stelle.
1: Sotto le
2: Collegno
1: stelle. Sotto, vero,
2: le stelle,
1: vero,
2: mi è rimasto impresso, io l'ho raccontato alle colleghe.
1: Bello.
2: E niente, sei molto simpatico e se ci puoi mettere per favore una canzone per te di Vasco.
1: Ce lo
2: grazie mille,
1: subito.
2: Un bacione.
1: Wow.
2: Baci, baci, baci.

0: Vasco Rossi con una canzone per te su Radio Jukebox. Restate con noi.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: il 2006. Siamo una squadra fortissima, che cosa lo c'eravamo lui. C'era lui e c'ero io all'epoca, Materazzi ha fatto gol, ero io. Allora Vladi, puoi per favore dedicare la canzone Siamo una squadra fortissima alla squadra più forte di beach volley, per favore, squadra di Riccardo e Company, se la cantano e se la suonano da soli. Ecco, siete così bravi ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Grazie.
1: Lori da Siracusa.
0: Ciao Lori, buongiorno.
1: Volevo ascoltare la canzone La costiera amalfitana.
0: Va bene.
1: Di Rovazzi.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao.
0: Insieme ad Elisa, ad Arisa e a Nino D'Angelo.
2: Ok.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Martina Ivan,
0: sì?
1: La canzone di Joyelle Stella.
0: Volentieri.
1: Ripetiamo tanto, questa è la mia vita. Clara, saluta a papi.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Rosa, saluta a papà.

0: Joliaer con Stelle su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Siamo Marco,
2: Flo, Greta, Gaia.
1: Siamo in viaggio e vorremmo ascoltare la canzone di Caparezza di
0: sì?
1: Il dito medio di Galileo.
2: Galileo. Ciao Vladi.
3: Ciao Vladi.
0: Buon viaggio, dove state andando? Direzione 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti.

accuse contro Galileo erano molteplici. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. Galileo convive con una donna. Ma soprattutto Galileo

Caparezza su Radio Jukebox 393 999 7794. Salutiamo Marco, Flo, Greta, Gaia, direzione Pragelato. Restate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Canto d'amore insieme a Marco Mengoni, richiesta da Lorenza. Un bacione a Lorenza, ma anche Giulia da Rossano. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno Vladi.
1: Buongiorno.
2: Sono Irene, buon inizio settimana.
1: Ciao Irene.
2: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
1: Quale?
2: 5 giorni di Michele Zarrillo.
1: Volentieri.
2: Se l'hai già messa, metti Poesia di Sal da Vinci.
1: Belle tutte e due.
2: Ciao amore mio, ti amo tanto.
3: Ciao Giulio.
1: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? E

0: Rillo con 5 giorni su Radio Jukebox 393 9997 794. Sentiamo, intanto devo andare a salutare Giulia da Rossano, l'abbiamo messa Giulia ma non l'hai sentita. No, allora buongiorno Vladi, canto d'amore me la fai ascoltare, sono Giulia da Rossano, ma buongiorno, ma me la fai ascoltare, andate in onda Giulia, dov'eri? Ditemi dov'era la nostra amica Giulia. Sentiamo le vostre voci, siete tantissimi veramente con i vostri messaggi e grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a
0: buongiorno.
1: Tutti, sono Stefania da Candelo.
0: Ciao Stefania, buongiorno.
1: Niente, volevo richiederti una bella baciata o Jimmy Sachs. Fantastico.
0: Vero.
1: Fai tu. Ciao Vladi, un abbraccio.
0: Un bacione enorme. Non Man Don't Cry, Jimmy Sachs su Jukebox, vai. Così almeno sogniamo anche. È vero. No, questa canzone mi piace tantissimo. Grande Stefania.

0: Max, questa era Non Man No Cry su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare anche i ragazzi della Green Chief che stanno viaggiando con la nostra musica. C'è Stefania che ci ringrazia, ragazzi, quanto è bella. No, vabbè, insomma, Jimmy Sachs, insomma, un lungo viaggio. Restate con noi, tra poco si torna insieme, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393-999-7794. E tra poco andremo ad accontentare la richiesta della nostra amica Barbara che ci segue da Livorno. E ha detto quest'oggi a Livorno fa caldissimo.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Degli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna allo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana, tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Nato Zero con Spiagge. Buongiorno a Barbara che ci segue da Livorno. Fa caldo. E questo così fa caldo oggi. Fa caldo. Un bacione, ciao Barbara. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno, buon lunedì, piccolo.
0: Buongiorno.
1: Ti sento bello pimpante, dai che stiamo arrivando vicino alle vacanze, quindi anche tu vai in vacanza e ti rilassi, perché lavori sempre. Va bene, passa una buona giornata con noi, io ti sento, guarda che ti sento sempre, anche se
0: brava,
1: ti chiamo poco.
0: Però ci sei.
1: Sono sempre attiva.
0: Sandra
1: sempre da lavorare, sempre da lavorare.
0: Sandra
1: va bene,
0: c'è.
1: Ciao, passa una buona giornata e io
0: un
1: ti ascolto. Un bacio, bacio, bacio, bacio, bacio.
0: Ti è arrivato un messaggio.

Everyone But You con i Queen su Radio Jukebox. La richiesta Steven, ciao. 393 999 7794. C'è Valerio che scrive, ecco, potresti mettere Gaia, bossa nostra, su Jukebox. Ciao Valerio.

e Gaia con Bossa Nostra. Ciao Valerio. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, ci siete voi. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare ovunque, sul canale 254 potete stare con noi in tutta Italia.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Vai.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Stamattina mi piacerebbe sentire la canzone di Sef.
0: Sì.
1: Tu mi piaci tanto.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Francesca.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Io voglio andare a salutare Maria da Giaveno e tutta la ditta Castagno. Scrive: purtroppo la settimana lavorativa è iniziata all'insegna del lutto, ci ha lasciato il nostro ex collega Robertino, appena 49 anni, ha scritto. Un genitore che seppellisce il figlio è contro natura. Condoglianze ai familiari, ciao Roby, un abbraccio veramente da parte nostra a tutti voi.

Night Drive Safe su Radio Jukebox. 393 999 7794, ragazzi, arrivano delle fotografie da parte vostra che sono meravigliose, che sono bellissime. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox? 393 999 7794. Ciao
1: Noemi, buongiorno. Sono Fabio, come stai?
0: Bene, buongiorno
1: a tutti. Mi sono in palestra, mi sto allenando, ascolto la tua musica.
0: Grande.
1: Ascoltiamo l'arte di Radio Jukebox, mi raccomando.
0: Bravo, ADN Play.
1: Fai ascoltare i Roxette con It's Must
0: Be Love.
1: La vedi come mi innamora Sivana, mi chiama Martina, a te tutto per Jukebox. Un abbraccio grande, da Fabio Sivana. Ciao.

Roll, Bruno Mars, ragazzi, quanto mi piace. Vladino, gentilmente, potresti mettere Io chi amo solo te, cover di Claudio Baglioni, la dedico all'amore che resiste nel tempo. E poi hai iniziato con quando la metti, me la metti subito, dopo la prossima la metti, la puoi mettere, hai letto, la metti ora, io ti amo, ti voglio bene. È vero, è già impegnata, ma va bene lo stesso. Devo andare a baciare la mia amica Lori da Catania. Ciao! Claudio Baglioni, io chiamo solo te.

Claudio Baglioni, io che amo solo te. 393-999-7794, la sua versione. Un bacione a Lori da Catania. Ciao Lori, restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Irama con Cabana su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Diego, ben sintonizzato con noi, scrive: vorrei sentire Cervo a primavera di Riccardo Cocciante. E noi, caro Diego, ce l'ascoltiamo subito. Salutiamo anche la piccola Giulia. 393 999 7794.

0: Riccardo Cocciante con Cerva Primavera su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Diego e buongiorno la piccola Giulia. Sentiamo le vostre voci. Avete scaricato la nostra app ADN Play? Ci guardate e ascoltate sempre sul canale 254 in tutta Italia. Potete restare con noi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, io volevo ascoltare a musica. Sono Sara dos Santos. Volevo ascoltare a musica di Gazzelli.
0: Sì.
1: Tutto qui.
0: Tutto qui, va bene, volentieri.
1: Tutto qui, nome
0: tutto
1: da
0: qui.
1: Musica, sì.
0: Sì.
1: Chiedi una domanda, fare una domanda a te. Perché dimmi. Lui usa sempre occhiali? Perché lui non guarda direttamente nel video quando sta cantando?
0: Non lo so.
1: Io sono curioso, sai?
0: Non lo so.
1: Un ragazzo che tem uma bella voce.
0: No, glielo devo chiedere.
1: Non fai mai le cose senza occhiali.
0: Sempre con gli occhiali.
1: Fai questa musica, per favore.
0: E secondo me anche un po' per mettere curiosità. Ecco, vedi? Tu ti sei posta la domanda. E allora, vedi la curiosità. Gazzelle su Jukebox. Lo so che sei.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Quando dorme la città, su Radio Jukebox, era ultimo. Allora, ciao, per favore, potreste dedicare una canzone alla mia collega Donatella all'ospedale di Lanzo? Grazie, questo è il messaggio di Rita. Donatella, vai alla grande, mi raccomando. Insomma, positiva sempre, un abbraccio grandissimo. 393-999-7794, visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete. Anzi, saluto tutti quanti coloro che ci seguono anche in replica su Jukebox TV tutta la notte, ovviamente su Jukebox TV canale 68, anche in su Bomb Channel in tutta Italia. Insomma, state in nostra compagnia sempre.

0: Una boy, dai dai, su Radio Jukebox ci siete voi. Sentiamo le vostre voci. 393 999 7794. Vai.
1: Ciao, Vladi, sono Valeria, come va?
0: Valeria,
1: vai?
0: Ciao. Bene.
1: Oggi se la possibile volevo ascoltare Filo Rosso.
0: Va bene.
1: E dedicartela tutta.
0: A me.
1: Volevo darti un bacione grande grande. E ti voglio tanto tanto bene.
0: Grazie tesoro.
1: E grazie per la tua generosità e empatia con noi. E come si dice, sei una persona veramente brava e gentile, un po' anche per l'uomo, con i suoi capelli super ingellati, se no poi dico che sono cotonati, ti offendi. No, no, sai che io scherzo. Ciao, ciao, ciao, Vladi, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, arriva Alfa. Questa è Radio Jukebox.
2: Dimmi perché.

0: Era Alfa con Il Filo Rosso su Radio Jukebox. 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci.
1: Luigi DJ di Barletta.
0: Ciao Luigi. Tutta
1: una bellissima canzone di Gianni Morandi.
0: Quale?
1: Occhi di ragazza, na na na na,
0: na, na, na.
1: Le mie labbra,
0: na na na.
1: Okay. DJ canta così.
0: Ah.
1: Purtroppo quando non sa una canzone
0: fa na na na. No, no, no, l'ho capito. Allora il DJ quando non conosce una canzone, na na na. Scusami Morandi, perdonami.

Il DJ na na na na na na na, e perché non la sa, ci ha messo al corrente Luigi che ci ascolta da Barletta. Ciao Luigi, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Bonacci con che, vabbè ragazzi, è bellissima l'ultima canzone, meravigliosa. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi su Jukebox?
1: Buongiorno,
0: ciao
1: Flavio.
0: Buongiorno.
1: Sono Rosa da Luce.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei ascoltare il brano di Gianna Nannini, I Maschi.
0: Volentieri.
1: Sono terribili i maschi.
0: Adesso.
1: Va bene,
0: le donne
1: un abbraccio,
0: sono terribili.
1: Buona giornata. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Le donne sono terribili. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

da Arriva a Pennello, e mamma mia, c'è un'ascoltatrice che è arrabbiata, ma arrabbiata. Vladi, buongiorno da Nichelino. Un cliente entra da noi e mi dice: finalmente mia moglie è andata in ferie con i miei figli al mare, io resto qui a lavorare ancora una settimana, poi mi guarda strano e mi chiede: vuoi uscire con me? Allora, lei si è arrabbiata, ma finiamola, non tutte le donne sono... Sono arrabbiata nera, Vladi, per il modo come me l'ha detto. Metteresti una canzone a tuo piacere, per favore? Grazie mille. Ragazzi, il rispetto. Mamma mia, ma tu... Allora, aspetta. Ragazzi, mi piace Gisella. Mi piace. La moglie la conosci? No, vabbè, non c'è. No. Però un uomo che la pensa così, però

0: 333-2688-9797794. Restate con noi, tra pochissimo insomma si ritorna insieme. Buongiorno, per Enzo di San Benigno Canavese, potrebbe mettere la canzone I Maschi della Nannini che abbiamo messa prima, è andata in onda, credo che l'abbia sentito, giusto? Restate con noi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza.

0: e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniere le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura. Mentre parlando del figlio, ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS e già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
3: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

Luca Grignani con Falco a metà su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sebastiano da Viareggio la richiesta. Ciao Sebastiano, grazie, sempre con noi. Ci sono le vostre canzoni preferite. Ciao a tutti, sono Simone da Torino, vorrei richiedere La mia storia di Rob, grazie. Questa è Radio Jukebox.

La richiesta a Simone era Rob con la mia storia. Dobbiamo salutare Franca da Montalto, ma anche Giulia. Vogliono ascoltare gli Eiffel 65 con Blue.

365 con Blue, l'artista Franca, ma anche Giulia. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, popolo di Radio Jukebox. Ditelo a tutti, mi raccomando, che voi ascoltate Jukebox, chiunque ve lo chiedesse. E certo, chiunque.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: droga con Emma e Fabri Fibra su Jukebox. Ciao.
1: Ciao Gladys, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Volevo augurare un buon inizio settimana a tutto il popolo di Radio Jukebox. Volevo richiedere l'ultima canzone di Rovazzi, La costiera amalfitana.
0: Andate
1: con
0: in onda.
1: Arisa e Nino D'Angelo.
0: L'abbiamo messa.
1: Ma sicuramente l'avrei già messa. Sono simpaticissima, è proprio una canzone
0: allegra
1: per l'estate.
0: Allegra.
1: L'hai già messa, mi metti Toto degli Africa.
0: Va bene.
1: Un saluto speciale ad Anna Maria, che domani vengono a mettere gli infissi
0: bene
1: nella casa, perciò
0: lavori in
1: deve
0: casa.
1: Lavorare.
0: No, vabbè, lavorano gli altri.
1: Buon lunedì a tutti. Ciao a tutti da Cristina.
0: Ciao Cristina. 393 999 7794. Però insomma lavoreranno da Cristina, da Anna Maria, gli operai per installare gli infissi, non sarà lei. Guarderà. Fate attenzione a non rovinarli.

su Radio Jukebox 393 999 7794. Buongiorno, spero che tu abbia passato un buon weekend. Se fosse possibile mi faresti ascoltare gli Evanescence con Bring Me to Life. Grazie mille, buon proseguimento. Questo è il messaggio di Marzia.

393 999 7794, sino alle 15 noi staremo insieme su Radio Jukebox, dove soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Giorgia con La cura per me su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Nadia, un bacione. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Ascoltare te mi rilassa un casino, sei sempre il numero uno, davvero.
0: Ti ringrazio.
1: Mi fai ascoltare Masini, vaffanculo.
0: Va bene.
1: Sei il numero uno, sono
0: grazie.
1: Luigi di Biella. Ciao campione.
0: Ciao Luigi. Arriva Marco Masini. 393 999 7794.

0: Comasini.
1: Vabbè, non le diciamo nelle parolacce, le evitiamo. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Quando mi richiedete alcune canzoni che non fanno, che non sentite così spesso, poi la vostra musica dance, per favore scrivete il titolo e l'autore, perché altrimenti ci mettete in difficoltà, lo dico veramente.
2: Buongiorno
1: a tutti.
2: Vladi, eccoci qua per iniziare una nuova settimana insieme.
1: Ma ciao.
2: Ebbene sì, domani avrò gli operai in casa, lavoreranno loro,
1: certo,
2: ovviamente, però poi ci sarà da pulire,
1: sì,
2: ma ci penseremo dopo. Oggi ti volevo chiedere per favore se era possibile sentire la canzone dei Queen, We Will Rock You.
1: Li abbiamo già messi.
2: La dedico a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare Cristina di Vigliano, per una buona giornata e una buona settimana. Ciao Donna Maria.
1: Ciao Donna Maria, un abbraccio. 393 999 7794.

0: Days su Radio Jukebox, 393 999 7794. Saluto Lina, chi ci segue da Palmi. Ciao Lina, un bacione. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, Alessandro Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Oggi voglio ascoltare Paolo Turci, La vita che ho deciso.
0: Va bene.
1: Grazie, buon pomeriggio e buona trasmissione.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao. 393 999 7794. Questa e Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti e scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre. La vita che ho

0: La vita che ho deciso con Paola Turci su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Vladi, allora potresti farmi ascoltare gli ABBA con Dancing Queen? Anna Maria tra pochissimo, allora la balleremo tra poco. Ecco, restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dancing Queen su Radio Jukebox 393 9997 794. Salutiamo Gregorio, ciao.
1: Ma buon pomeriggio carissimo Vladi.
0: Ma buon ciao.
1: Inizio settimana, buon lunedì. Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao, tutto Massimo.
1: Bene.
0: Weekend. Tutto a posto.
1: Lo spero tanto. Oggi per favore mi fai ascoltare una musica della discoteca, giusto per movimentare un po' la giornata.
0: Sì?
1: Sia con Drink to Get Drunk. È una canzone bellissima.
0: C'è la versione remix.
1: Così facciamo finta, almeno virtualmente, di salire sul cubo in ricordo dei vecchi tempi. In primis, come sempre, la dedico a te. E dai, ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.
0: Ragazzi, nemmeno tantissimo. È del 2003.

0: Per alcuni le gambe si muovono da sole. Vabbè, così mi hanno scritto. 393 999 7794. Caro Massimo, non voglio azzeccare la prossima volta, devi essere deciso a scrivere, così almeno facciamo prima, va bene? No, hai azzeccato yes. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno. Ciao. Vladi, siamo Domenico, Aurora e Maria Rita da Messina. Vorremmo ciao, ascoltare ragazzi. Bla bla bla di Gigi D'Agostino.
0: Volentieri.
1: E vediamo se stasera riesco a prendere la linea professore di ricordi, così ci salutiamo con la signora Angela. Ti salutiamo. Ciao Vladi, buona giornata.
0: Per gli amici della Calabria e della Sicilia, questa sera vi aspetto su Telespazio a partire dalle ore 21. Saremo in diretta con Arcobaleno della Musica.

0: Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buon pomeriggio, mi chiamo Alessandra da Catanzaro.
0: Ciao.
1: Voglio ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Ti sposerò, perché grazie, un abbraccio. Lì com'è il tempo? Qui fa caldissimo.
0: Fa caldissimo. Fa caldo.
1: Tu come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Un abbraccio.
0: Tutto bene. L'unica cosa che qui a Torino fa caldissimo anche oggi. 393 999 7794. Saluto Alessandra, Eros Ramazzotti, l'abbiamo già suonato. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: nella versione in coppia duetto Antonello Venditti, Achille Lauro, che tesoro che sei su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao. Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Non sei ancora in ferie? No, lavoro ancora.
0: Ma rimango con voi. Rimango con voi, rimango con voi.
1: Insomma, ormai Paolo fa parte del tuo gruppo, eh?
0: Vai, grande Paolo.
1: A Paolo.
0: grande Paolo.
1: Ci metti una bella
0: strappato
1: canzone
0: altrove.
1: Va, metti Tex.
0: Va benissimo. Grazie. Va benissimo, questa per Paolo, perché sono riuscito a strapparlo altrove. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: su Jukebox. Ciao,
1: sentiamo. Nadi, pronti a iniziare il secondo turno?
0: Vai.
1: Ci fai ascoltare World di F. David?
0: Volentieri.
1: Un saluto da Marina, Paolo, ciao, buona continuazione di giornata. Un saluto a Franci che ci ascolta.
0: Un bacio, ciao.

Devo salutare Giuseppe, giusto? Insomma, che richiede il brano di Vasco Rossi. Poi ancora Dani, ciao, un saluto, voleva ascoltare JP Cooper su Radio Jukebox. E devo andare a salutare Maria Luisa, un bacione enorme anche a lei. C'è invece il nostro amico Riccardo. Buongiorno. Buongiorno Vladi, eri tu a Ciao Darwin per caso? Sì, con una puntata registrata.

0: Farber con noi, Studio Box. Ciao Riccardo, 393-999-7794. Fatemi sentire le vostre voci. Chi è con noi? Ciao, vai.
1: Ciao Vladimir.
0: Ciao.
1: Volevo augurarti buon pranzo a te.
0: Grazie.
1: E alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: E se mi potresti mettere...
0: Cosa?
1: Come vorrei di Vasco.
0: L'abbiamo già
1: se
0: visto.
1: Fosse passato, e Zira con fotografia.
0: Va benissimo, tra
1: grazie.
0: Poco.
1: Grazie, ti abbraccio forte, ciao.
0: Un bacione, ciao Andrina. Ciao Andrina, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: ragazzi, ma che bella è! Intanto questa sera, amici della Calabria, vi metto al corrente che insieme a me su Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica, ci sarà uno dei volti televisivi amati della soap opera, insomma, ci sarà Emanuela Titocchia che sarà con me in trasmissione, ci stavamo comunicando adesso. Cos'è? Comunque con il tempo sei migliorato, ora sei un bel bocconcino, ragazzi, ma di pochi anni fa era la trasmissione Ciao Darwin, non era tantissimi anni, insomma risale veramente a pochissimi anni fa, però grazie,
1: ciao Vladino, mio bello dolce, sono bellissimo, io del mio cuore,
0: glielo fate ridire, glielo fate
1: ridire, ciao Vladino, mio bello dolce, bellissimo del mio cuore.
0: Mamma
1: sono ancora
0: mia.
1: In tempo per chiedere una canzone,
0: ma certo che
1: canzone,
0: sì, ovvio,
1: canzone estiva di Annalisa, sono andata in onda l'ultima di J-Ax e facciamoci quattro salti prima della chiusura, un
0: certo
1: bacio a tutti,
0: sì. Ma no, puoi per favore,
1: ciao Vladino, mio bello dolce, bellissimo del mio cuore.
0: Mamma mia, per questo faccio radio, televisione, per questo.

0: Annalisa con canzone estiva su Jubox.
1: Ehi là, dolcezza, sono Antonella. Oggi, se fosse possibile, Carol G, papacito.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio. Qui ti saluta tutto lo staff del Paradiso dei Sapori.
0: Ma grazie.
1: Io saluto tutto Radio Jubox, in particolare te. Questo grazie. È un bacio affettuoso anche per te. Mua. Saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy, Teresa da Palermo e la nostra Cristina. Ciao dal Paradiso dei Sapori, un bacio!
0: Un bacione al grosso anche a te. 393 999 7794

0: Grande Papassito,
1: benissimo. Buongiorno Vladi, da Albi, da Torino.
0: Ma ciao Albi, ragazzi, siamo giunti al termine. Ma così velocemente. Insomma, sono già arrivate le 15. Sapete che non me ne ero nemmeno accorto? No, no, ma è vero, non sto scherzando. Possiamo chiudere insomma, tra un attimo, per favore? No, così almeno mi possono salutare. Sì, così almeno possono dire ciao Vladi, a domani. Sì, no, gli ascoltatori, non noi. Loro.

0: pomeriggio, Vladi.
1: Grazie.
2: A domani da Carmelo da Novara, buon pomeriggio. Ciao.
1: Grazie anche al nostro amico Carmelo da Novara. Devo salutare Paolo, Angela, Gianluca, Vincenzo, Cristina, Lorenzo. Mamma mia, ma siete tanti.
3: A domani, Francesco da Rivalza.
1: E Francesco, sei in un imbuto. C'è anche la nostra amica Lori, devo andare a salutare Lori che ci segue da Catania sempre. Ragazzi, grazie, vi voglio bene, ci ritroviamo domani intorno alle 10:15 Radio Jukebox. Posso dire figa? Dai, mi piace. 10:15 figa. Ci sentiamo domani, ciao.
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15:06. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
0: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: lo puoi richiedere con il codice 7207.
1: Ti avevo vista che correvi verso la scogliera.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che non so come.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Milano lo puoi richiedere con il codice 4337

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
3: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex

0: Campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
1: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
0: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 1 9.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR, giornale radio.

0: thank you.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 18. In punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival, ha soverato.
5: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze TAV. 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto. A più tardi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: NoleggioSuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito NoleggioSuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
7: Spiagge di sole,
8: dai, vieni anche tu.
9: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.

0: costi. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3336.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: 011 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 7 7

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente...
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2927.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
5: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
4: Correte!
6: Totac!
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5150.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta. Lo puoi richiedere con il codice 7.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7,

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 8 9

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: I got a fair amount of detail.
1: Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Sei pieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.